0: Ecco, si termina. Hai conto che io ho spunto a morire.
1: La voce anche gli occhi.